nome odia waya odia wotra odia sikachia odia lukasia odia tubasaya odia waya odia tsobalia odia diabo odia diabo ofre so dia diabo odia wao odia mania odia gania ya pata gana ya pata gana ya pata gana ya tamalesia ya tamalo ya tamalo ya tamalo ya tamalo.